Ti lei o una cosa da guarda. Ti dico, ma che ti lei o una cosa da guarda.